città mi citeranno di monito a chi crede sia bello giocare all'aria a palla con il proprio cervello.